pleasure.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

free me, free us, free yourself, help to free me, free us, free us.

se mi chiami, io spero ogni volta che mi dica sto bene. Se gli chiedo se

prenditi l'amore che vuoi. Prenditi la

quando scostano le tende, ci rivelano feroci che il mafioso è il sottostante. Il padrone che li assolve, ha buon cuore per gli amici, compra bene e con profitto.

prenditi l'amore che vuoi. Se una volta i cavalieri li chiamarono collusi, sotto sotto ci trovammo a contemplarli da invidiosi. E a gennaio come ogni anno

prenditi l'amore e non chiederlo più. Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo.

10 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque

chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato. Un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. Ora parliamo dell'industria farmaceutica, uno dei settori trainanti dell'economia e dell'export italiano. Lo facciamo con Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, che è stato eletto alla guida di Aunifarma, prima volta per il rappresentante di un'azienda a capitale giapponese. Ascoltiamo il microfono di Cristina Scarpa.
2: Ci spiega che cos'è Aunifarma e come svolgerà il suo mandato?
3: Aunifarma è un'associazione che racchiude le aziende a capitale straniero che derivano dall'Europa e prima era il Giappone, adesso anche dal continente asiatico in senso lato, siccome si è aggiunta un'azienda indiana, 35 aziende che hanno un totale di 30 siti produttivi, 22.000 collaboratori e oltre 1 miliardo di euro di investimenti ogni anno. Questo ruolo è un ruolo che deve aiutare a fare una sintesi e guidare queste aziende verso la linea strategica di farmaindustria, rafforzandola grazie ad un approccio molto compatto che noi vogliamo dare al presidente.
2: Lei infatti ha assunto anche il ruolo di vicepresidente di farmaindustria. Qual è il contributo dell'industria farmaceutica all'economia italiana?
3: Stiamo parlando di 74 miliardi di euro di produzione, circa 69 miliardi di esportazione all'estero. Devo dire però che il contributo della farmaceutica va ben oltre, perché investire in innovazione significa infatti migliorare la salute delle persone, significa anche aumentare la qualità di vita e infine significa in qualche modo contribuire alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.
1: L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Nova Radio Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime, le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato. Un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. Ora parliamo dell'industria farmaceutica, uno dei settori trainanti dell'economia e dell'export italiano. Lo facciamo con Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, che è stato eletto alla guida di Aunifarma, prima volta per il rappresentante di un'azienda a capitale giapponese. Ascoltiamo il microfono di Cristina Scarpa.
2: Ci spiega che cos'è Aunifarma e come svolgerà il suo mandato?
3: Aunifarma è un'associazione che racchiude le aziende a capitale straniero che derivano dall'Europa e prima era il Giappone, adesso anche dal continente asiatico in senso lato, siccome si è aggiunta un'azienda indiana, 35 aziende che hanno un totale di 30 siti produttivi, 22.000 collaboratori e oltre 1 miliardo di euro di investimenti ogni anno. Questo ruolo è un ruolo che deve aiutare a fare una sintesi e guidare queste aziende verso la linea strategica di farmaindustria, rafforzandola grazie ad un approccio molto compatto che noi vogliamo dare al presidente.
2: Lei infatti ha assunto anche il ruolo di vicepresidente di farmaindustria. Qual è il contributo dell'industria farmaceutica all'economia italiana?
3: Stiamo parlando di 74 miliardi di euro di produzione, circa 69 miliardi di esportazione all'estero. Devo dire però che il contributo della farmaceutica va ben oltre, perché investire in innovazione significa infatti migliorare la salute delle persone, significa anche aumentare la qualità di vita e infine significa in qualche modo contribuire alla sostenibilità del servizio sanitario nazionale.
1: L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. In A15 invece, a causa di lavori, 4 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sulla diramazione per Pisa invece, per un veicolo fermo in avaria, code tra il bivio Pisa-Livorno e Cascina in direzione Pisa. Città di Firenze, domani 17 luglio, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via del Ghirlandaio tra via Giotti e via Gioberti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nove e quattro minuti di questo venerdì 17 luglio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Newsbox Estate, in studio Riccardo Pinzauti. Fra qualche istante gli ultimi aggiornamenti delle notizie internazionali e nazionali, c'è cronaca e poi ovviamente quelle dichiarazioni che avete sentito al GR nazionale di Donald Trump. Per quanto riguarda invece la nostra regione, ci occuperemo delle notizie sul carcere, sull'economia, parleremo di scuola, l'attacco del ministro Valditara nei confronti della dispersione soprattutto nell'area pratese, e ne parleremo con il sindaco Biffoni. Parleremo soprattutto e tanto di casa e di questioni correlate. Ci sono diversi casi su Firenze che fanno discutere, a partire dalla notizia che vi leggeremo fra 5 minuti sulla vendita di un grosso lotto di case popolari, per cui la ditta costruttrice è andata in fallimento, poteva esercitare la privazione del comune, non è stato così, sono state aggiudicate per 6 milioni di euro, è il lotto delle case cosiddette Le Quinte, e ne parleremo con il consigliere di sinistra del progetto comune Dimitri Palagi. Questa vicenda del caso degli Airbnb dentro il complesso di Montedomini, del altro caso, quello di Invimit SGR, e anche delle vicende relative al botta e risposta sui dati Airbnb. Insomma, tanto carne al fuoco. Anche parleremo della visita dei bambini Sahrawi nel nostro territorio il 22 luglio prossimo, c'è un evento alla Casa del Popolo di Mercatale Val di Pesa. Ma partiamo dal meteo del Consorzio Lamma. Tommaso Torregiani, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a tutti. Ancora gran caldo sulla Toscana, temperature minime molto elevate questa mattina intorno ai 24-25 gradi in città, sulla costa addirittura valori fino a 26-27 gradi nel pomeriggio, si potranno raggiungere punte prossime. Ai 40 gradi sarà questa probabilmente una delle giornate più calde dell'estate, il cielo si mantiene prevalentemente sereno, poco nuvoloso. Nel fine settimana un modesto aumento della nuvolosità è previsto sulle zone settentrionali, forse anche qualche goccia di pioggia domattina tra le province di Livorno, Pisa, Prato e Pistoia, e poi spazio a schiarite. Le temperature sono attese in lieve calo domani e domenica, e le punte massime infatti raggiungeranno valori intorno ai 34-36 gradi, ma comunque saranno valori ancora molto elevati, sarà un weekend ancora all'insegna dell'AFA. Con questo direi che è tutto, se non hai domande a te la linea.
5: Grazie, a risentirci lunedì con il Lamma. 9-6 minuti, qualche istante e andiamo alle notizie.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Dai quotidiani online gli aggiornamenti dell'ultima ora. Partiamo con la cronaca italiana, La Stampa a Collegno, siamo nel in Piemonte, lite nel traffico, un pedone 80enne viene ucciso a coltellate, la vittima si chiamava Antonio Greco di Borgata Paradiso, ferito anche il figlio, il presunto assassino fermato nella notte, è un automobilista che si era dato alla fuga e poi è stato fermato. La cronaca quindi in apertura della Stampa. Repubblica e il Corriere della Sera invece in primo piano hanno le dichiarazioni del presidente statunitense Trump contro la Cina, che accusa nel 2020 il più grande furto di dati elettorali della storia, scrive il Corriere della Sera, il nostro sistema di voto è stato compromesso, e poi minaccia anche due emittenti TV. Il commento è la battaglia del testosterone di Massimo Gramellini. Sulle pagine della Repubblica, Trump accusa la Cina, ha rubato i dati di 220 milioni di elettori statunitensi, il più grande furto della storia, il nostro sistema è stato compromesso e ne abbiamo le prove. Nel discorso alla Nazione, appunto, che ha tenuto stanotte, Trump ha lanciato questo allarme, tutto allo scopo di spingere il Congresso ad approvare la legge Save America Act, mobilitare la base MAGA, influenzare le midterm di novembre e mettere le basi per contestare la legalità di un'eventuale sconfitta. Nel discorso, appunto, l'attacco a Pechino, il nostro sistema elettorale è compromesso e vulnerabile, indifendibile, e appunto l'attacco alla Cina, anche se secondo alcuni osservatori i dati non sarebbero del tutto nuovi. Questo le principali notizie. Vi segnaliamo anche un'altra notizia di cronaca, stavolta dalla Repubblica. Un ragazzo di 15 anni muore folgorato in un Luna Park di Spotorno, la tragedia ieri sera alle 23, il giovane trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. La polizia, siamo in Liguria, la polizia locale della cittadina ha sequestrato la parte dei baracconi coinvolti nell'incidente. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. Così le ultime notizie, 9-9 minuti, la pubblicità e poi andiamo alle vicende locali.
7: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Ancora in diretta per Newsbox Estate, le vicende della nostra regione, qualche titolo dei quotidiani che sono in edicola. La Nazione lega la cronaca locale a quella nazionale, la sentenza per il disastro, il ponte Morandi. Le vittime hanno visto riconoscere da parte del giudice le responsabilità dei vertici di Autostrade per l'Italia, condannato 12 anni allora di Castellucci. Morandi, perdonare è difficile. Parlano i genitori di Alberto Fanfani, che precipitò dal ponte insieme alla fidanzata Marta Danisi. Non ci sarà mai una sentenza che possa renderci soddisfatti. Altra notizia della Nazione: la cura che scotta, disagi la casa della salute in Viale Morgagni con condizionatori guasti. Il Tirreno, lavori per 78 milioni per mettere a posto le scuole, il comune sfrutta l'estate e il PNRR. Sulle pagine del Corriere Fiorentino e della Repubblica invece c'è il tema della casa, declinato in vario modo. Corriere Fiorentino: Monte Domini, il pasticcio di Airbnb. Il caso è stato denunciato nei giorni scorsi. Dentro la, diciamo, cittadella degli anziani di Firenze ci sono due appartamenti dati in gestione che si trovano sulle piattaforme Airbnb, quindi per gli affitti brevi. Funaro dice lì no affitti brevi. Il presidente dell'ente: se ci sono stati errori prenderemo provvedimenti. Altra vicenda che riguarda le case e in particolare case popolari, la ritroviamo sulla Repubblica. Il titolo d'apertura riguarda una polemica, diciamo, è una proposta, una polemica fiorentina. No alle requisizioni, sia un'intesa sugli alloggi sfitti. La proposta era arrivata da AVS Ecolò, la sindaca la stoppa, dribbla la proposta AVS, conferma che sarà fatto un censimento del patrimonio abitativo non utilizzato, cioè gli immobili sfitti. Il presidente di Confedilizia attacca intanto l'arcivescovo, che aveva chiesto nei giorni scorsi ai fiorentini più generosità e mettere a disposizione gli immobili vuoti. Ma ripartiamo anche da una vicenda, appunto, che riguarda le case popolari. La riporta Repubblica: venduti 137 alloggi ad affitto calmierato a 44.000 euro l'uno, ovvero davvero un tozzo di pane. Dopo tante aste deserte, giudicati per 6 milioni i blocchi di appartamenti di via Niccolò Tolentino e via Arnoldi. È la vicenda delle quinte di cui parliamo con Dimitri Palagi, consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune. Buongiorno, ben ritrovato.
8: Buongiorno e grazie.
5: Abbiamo poco tempo e provo a riassumere la vicenda. Le quinte, una grande operazione finanziata a fondi pubblici per realizzare degli alloggi affitto calmierato, 114 appartamenti in via Niccolò da Tolentino, 23 appartamenti in via Arnoldi, più altri 24 appartamenti in via di Scandicci. La ditta realizzatrice fallisce, tutto va all'asta, va all'asta deserta in diversi occasioni, però la notizia che ci dà Repubblica è che pochi giorni fa per 1.200.000 i 24 appartamenti di via di Scandicci sono stati aggiudicati a una cordata fiorentina, e poi questa secondo lotto 6.100.000, cioè 44.500 euro per alloggio. Le chiedo, visto che ne abbiamo parlato a lungo di questa vicenda, poteva finire in modo diverso?
8: Assolutamente sì, la cifra di questi giorni, per cui mi permetto un tono più duro del consueto rispetto all'amministrazione comunale, è perché giorno dopo giorno in questo mese di luglio noi abbiamo registrato da tutte le forze politiche della maggioranza, comunque collocate, quindi dal PD a VS Colò, pressappochismo, superficialità e poca voglia di concretezza. E il caso di queste case costruite dalle quinte, che con i soldi pubblici di tutte e tutti noi abbiamo già in parte pagato, perché si parla di un contributo del 45% di costruzione di una società che poi è fallita, le ha messe all'asta e ha contestato al TAR il vincolo a canone concordato permanente. Ed è evidente, se fosse vero quello che ci è arrivato come informazione, che ci sono stati più di 20 rilanci sulla base d'asta e oltre 5 soggetti privati che sono intervenuti, è evidente che ci sono fondi immobiliari che si immaginano di acquistare queste case a 44.000 euro, poi far venire meno a livello giudiziario con il diritto fallimentare il canone concordato.
5: Ecco,
8: e
5: perché
8: ovviamente
5: c'è un tema
8: guadagnarci
5: su questo, no? Il canone è fissato, però sia l'acquirente ovviamente ha interesse, ma lo chiede anche il curatore fallimentare, di far cadere il vincolo il tetto agli affitti. C'è una vicenda al TAR, il comune proprio per quello però aveva detto aspettiamo.
8: E questo è un terremoto per tutte le politiche abitative annunciate e strombazzate negli ultimi 2 anni per le fasce grigie del social housing, che è tutto basato su fondi di cofinanziamento e che si basa, e questo io lo voglio dire in maniera molto chiara, da indiscrezioni che avevamo ricevuto, la scommessa di Palazzo Vecchio era che per i lotti due o tre, diciamo, perché sono stati spacchettati, quindi venivano citati gli alloggi di via Niccolò da Tolentino e via Arnoldi e poi quelli di via di Scandicci. Quelli di via di Scandicci erano già stati assegnati a un'asta due mesi fa, erano andati via, diciamo, in maniera separata, e lì c'era stata un'unica offerta. Io credo che Palazzo Vecchio scommettesse che un fondo di immobiliare partecipato anche dalla regione toscana fosse la garanzia in cui sperava il comune di Firenze. Così non è stato. Questo vuol dire che tutto il social housing, se il TAR darà torto al comune di Firenze, perché il concetto del privato qual è? Che il privato non sostituisce al pubblico, e se io fallisco e devo pagare dei debiti, non c'è accordo che tenga, perché io devo monetizzare il più possibile. Quindi è un diritto privato che prevale sul diritto pubblico. Io spero che questo non sia un dettaglio troppo tecnico, ma ha una portata che va ben oltre le case.
5: I debiti accumulati dall'imprenditore, dall'immobiliarista, anzi dal costruttore, valgono di più del vincolo che cioè garantisce gli inquilini, insomma.
8: E stiamo parlando di decine e decine di nuclei familiari che noi abbiamo accompagnato nel rispetto dell'autonomia. Non pretendiamo che abbiano votato tutte e tutti Sinistra Progetto Comune, anche perché sennò avremmo vinto le elezioni, ma non è questo che ci interessa. Ma insieme a loro è nato un comitato, c'è l'Unione Inquilini, c'è il SUNIA. Io evidenzio una cosa: queste persone sono state lasciate nella più totale incertezza per mesi, ed è grazie a un gruppo di opposizione se è nato un dialogo con l'amministrazione. Questo lo sottolineo perché teoricamente noi potevamo soltanto attaccare l'amministrazione comunale e evidenziare quello che non hanno fatto. Per esempio, non hanno esercitato il diritto di prelazione, che pure è previsto, non hanno messo ostacoli sul rilascio del nulla osta, che pure potevano fare. Però a noi non interessa tanto dimostrare quanto è incapace questa amministrazione comunale, che pure secondo noi è evidente. A noi interessa che nei prossimi 60 giorni, che è quello che si può fare, siccome il comune deve rilasciare il nulla osta, si trovino tutti gli appigli tecnici e burocratici per far prevalere una logica politica che deve mettere in condizione oltre 100 nuclei familiari assegnatari di vedere riconosciuto un loro diritto, perché loro hanno firmato un contratto che stabiliva che avevano diritto di vivere in delle case a affitto calmierato. Ribadisco, avendo già speso il 45% di costo di costruzione con soldi pubblici, dovranno pur valere qualcosa. E quello che non possiamo accettare è il silenzio in cui si è provata a rinchiudere la giunta. Abbiamo fatto un question time, l'assessore non ci ha voluto dire nulla, per fortuna siamo riusciti a ottenere un incontro tra il comitato dei nuclei assegnatari, l'Unione Inquilini, il SUNIA. Sappiamo ci sarà un altro incontro entro la fine di luglio. Quello che ancora non ci hanno detto, non ci hanno detto nemmeno chi ha avanzato l'offerta, perché diventa molto chiaro che capire quanto è interessato alla speculazione il fondo che ha acquistato, diciamo, mette in una condizione o in un'altra, certo, quello che è il futuro di queste famiglie.
5: C'è un'altra vicenda che è passata un po' sotto silenzio nei giorni scorsi, che riguarda Invimit SGR. È stato pubblicato sul suo sito, di questa, insomma, azienda importantissima, grossa, che appunto fa operazioni immobiliari di riqualificazione, di aver messo in vendita 6 immobili a Firenze. Sono in via del Romito, in via dei Servi, in via dell'Accademia del cimento, a diciamo quindi prezzi di mercato. Di che immobili stiamo parlando, visto che anche di questo ci si era occupati anche nelle settimane e mesi scorsi?
8: Anche qui, diciamo, è lunga e articolata da spiegare, perché non sembra possibile una storia del genere. Questo è un pacchetto di numerosi immobili, la maggior parte di loro era utilizzata a fini abitativi, ma non era riconosciuto come edilizia residenziale pubblica. Diciamo, nella storia della burocrazia e delle istituzioni italiane c'è stata tutta una loro articolazione, però lì dentro ci abitavano delle persone. Queste persone oltretutto pagavano regolarmente spesso un canone per abitarci dentro. Nonostante questo, il Comune di Firenze ha venduto tantissime, anche qui parliamo di decine e decine di unità immobiliari, dicendo: per noi, diciamo, sono beni da mettere a valore perché non sono case popolari. Che cosa è successo? Che un assegnatario di queste case in via De Pepi ha fatto ricorso, ha vinto tutti i gradi di giudizio. Anche questo ci tengo a sottolinearlo, perché in tutti i gradi di giudizio il Comune di Firenze ha provato a fare ricorso e ha avuto torto, fino ad arrivare in Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato ha chiarito una cosa molto chiara: se erano utilizzati a fine abitativo, di fatto erano case popolari e non potevano essere vendute. Quindi tutti gli immobili di via De Pepi sono tornati, grazie ai tribunali, a essere patrimonio edilizia residenziale pubblica, e in un momento in cui, diciamo, tutte e tutti, che c'è un gran bisogno di case popolari, questi immobili che abbiamo detto adesso finiscono all'asta, l'asta scade a settembre. A noi hanno spiegato che ci sono dei precedenti importanti anche a Milano, dove Infinit può non mettere all'asta quegli immobili e può stipulare un accordo con il comune destinandoli anche quelli o a edilizia residenziale pubblica o a edilizia sociale, ma a canone convenzionato. Voglio ricordare che tutte le persone che abitavano in queste case sono state poi messe in case popolari.
5: Quindi c'è, diciamo, la possibilità ancora di una via d'uscita, se c'è l'accordo tra Comune SGR, che tra l'altro insomma, è un soggetto ben attivo, no, in città.
8: Sì, assolutamente, e in più mi permetto di dire che vale la pena fare tutta la pressione sociale. Io invito tutte le persone che fanno parte del Partito Democratico, del centro-sinistra, dei movimenti civici, non mi interessa come sono collocate e cosa votano. Secondo me bisogna insistere sull'imbarazzo evidente che noi abbiamo percepito in Consiglio Comunale quando con un ordine del giorno abbiamo chiesto: non vendete, diamo un segnale che non costa quasi niente all'amministrazione comunale. E la risposta che abbiamo ricevuto è: dobbiamo studiare. Una vicenda che ha tantissimi anni, è evidente che dobbiamo studiare, è un modo per non assumersi la responsabilità di una scelta politica. Quindi noi vediamo un grande margine e fra l'altro non ci interessa nemmeno interessarci la vicenda, però sarebbe un segnale importante.
5: Basta agire. Ci sarà da esaminare anche la vicenda Montedomini, insomma, la cittadella degli anziani, molto insomma cara, anche importante dal punto di vista sociale per il Comune di Firenze. Due appartamenti che sono sui portali, qui, insomma, Airbnb e Booking. Quindi che cosa è successo secondo lei e che, come se ne esce?
8: Ora, mi dispiace infierire, stiamo facendo una carrellata delle brutte figure degli ultimi giorni del Comune di Firenze. È successo che Salviamo Firenze, il Corriere Fiorentino, ieri hanno denunciato su un articolo che ci sono appunto questi spazi abitativi di Montedomini che era stato promesso sarebbero stati destinati a essere alloggi sociali e sono finiti a fare attività turistico-ricettiva. Non abbiamo ancora capito se i 5 corrisponde ai cosiddetti affitti brevi o a un'attività più tradizionale di affittacamere, però questo poco cambia. Diciamo che la figura peggiore, io credo che la sindaca e la stessa società di Montedomini l'abbiano fatta quando ieri abbiamo scoperto, andando poi a vedere tutti i documenti, che in un allegato dell'assegnazione di questi appartamenti c'è l'articolo 13 dell'allegato E, scusate se lo chiamo così, capisco che è un po' difficile da capire, però c'è proprio un articolo di un allegato che spiega esplicitamente che c'è una deroga, la chiamano deroga, che permette di utilizzare questi immobili in centro storico per attività turistico-ricettive. Cosa voglio dire? Che Montedomini e il Comune di Firenze e un po' sono di che non lo sapevano, perché l'hanno messo per iscritto e quindi il soggetto privato che fa attività turistico-ricettiva ce l'ha messo per iscritto nel contratto e lo può fare. Quindi quando dicono che loro non sapevano, bisogna chiedersi che ci sta a fare la politica, perché se non si vuole assumere nessuna responsabilità, così si chiude da dove abbiamo iniziato, effettivamente diventa difficile. Io lo dico, è stato imbarazzante in questo. Io non sono contento tutti i giorni di scoprire una magagna dell'amministrazione comunale, perché mi rendo perfettamente conto che abbiamo una destra al governo che fa magari anche peggio, ma devo dire che su queste tre cose che abbiamo raccontato è indifendibile la superficialità, diciamo, del modo con cui si sono mossi.
5: Grazie Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, consigliere comunale, ovviamente a lei buon lavoro e a risentirci.
8: Grazie a voi per tutto il vostro lavoro, a presto.
5: E cambiamo argomento e parliamo di scuola.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: E parliamo di scuola perché lo abbiamo letto ieri nel nostro GR del pomeriggio, il Nova Radio News Estate, l'attacco del ministro dell'istruzione Valditara nei confronti della Toscana, in particolare di una zona della Toscana, l'area pratese. Il titolare del Dicastero dell'istruzione ha infatti sottolineato, parlando dei risultati dei test invalsi e in particolare della dispersione scolastica, e su Prato ci sono dei dati di dispersione scolastica altissimi pari, ha detto il ministro, al 70% degli studenti cinesi che non va a scuola e bisogna intervenire. La Toscana è in controtendenza rispetto invece al progresso dell'Italia. Ne parliamo con il sindaco Matteo Biffoni. Sindaco di Prato, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti voi.
5: Lei ha risposto di già al ministro con una battuta cinematografica: buongiorno principessa, citando Benigni. Che cosa intendeva dire?
6: Ma intendevo dire, diciamo, ho utilizzato la nota frase della vita è bella del mio concittadino Roberto, buongiorno principessa, vuol dire che è 4 anni che è lì ministro, e noi da, io ho fatto il sindaco 10 anni, dal 2020, dal 2014 al 2024, e non c'è un'estate in cui il comune di Prato, il sindaco e assessore alla pubblica istruzione non sia andato all'ufficio scolastico regionale, che è la longa manus del Ministero dell'Istruzione, a dire guarda, da noi c'è una situazione particolare, abbiamo bisogno di insegnanti di italiano L2, abbiamo bisogno di situazioni di sostegno, arrivano bambini in corso d'anno in numeri 2, 3, anche 400 bambini che noi non registriamo all'inizio quando facciamo le classi, ma che arrivano durante il percorso scolastico, noi dobbiamo inserire, abbiamo bisogno di accompagnamento nella forma di insegnanti di sostegno, è tutto scritto, tutto riportato, tutto rassegnato da viaggi a Roma, ministero. Questo è qui da 4 anni. E ieri bello, anziché darci una soluzione, dice guarda, c'ho quest'idea, esce dicendo ragazzi, sì, un va bene, bisogna fare qualcosa. Buongiorno principessa.
9: Ma io pensavo i ministri sono così gravi, cioè quei 70% è una cifra che risulta anche a voi in alcune zone?
6: No, adesso sono dati, secondo me, non so, degli attirati fuori il ministro, però noi abbiamo un dato di dispersione molto alto, perché i ragazzi cinesi studiano in Cina e poi tornano qua e poi ritornano e poi rivanno e poi oggettivamente, ma voi ragazzi, se ti trovi in una scuola e non conosci la lingua, una scuola media superiore, come ci fai ad andare a scuola? Dopo un po' è chiaro e molli, ma è molli perché non sai, abbiamo il 30% di studenti non italofoni, quindi non riescono a parlare, non capiscono, gli dici professore, ma di cosa, cioè, è chiaro che mollano, non c'è verso, e allora vai a recuperare, poi magari gli rimandano in Cina, quindi è complicato, è un sistema estremamente complicato, o gli prendiamo da piccini subito, ed è il lavoro che il Comune di Prato sta facendo a partire dal nido, oppure
9: diciamo, sulle corti di età di più giovani, la dispersione, insomma, sull'obbligo è invece
6: no,
9: minore.
6: È molto più basso. È minore, a meno che non ci sia un pezzo, però che viene iscritto in Cina e che arriva durante, come dicevo prima, arriva durante il corso, perché magari il primo corso di studi le fanno fare a casa e poi arrivano già più grandicelli qui a Prato, in Italia. Questo è il punto, no? Chi invece nasce qui e ora sta frequentando le nostre scuole, questo sì, quelli un po' più grandicelli sono la parte più faticosa, quelli soprattutto dalle scuole medie e le scuole medie superiori.
9: Dice, in cui ci vuole una specie di progetto Prato del
6: ministero. Ma qui c'è di già, c'è, abbiamo detto, ci sa noi come, fidatevi. Noi
9: ci servono i soldi, insomma, e il personale, immagino.
6: Soldi. Servono le risorse umane, servono rimettere la scuola al centro del villaggio se vogliamo costruire cittadinanza, perché se io non creo cittadini, ma da dove li devo creare se non dalla scuola? Se non ci metto le radici lì, questi cittadini devono crescere consapevoli che Prato, Firenze, Borgo San Lorenzo, Grosseto è casa loro. E allora da dove parto? Ma se io non riesco a contestualizzarli, a dargli dei sistemi di accompagnamento che un ragazzo non parla l'italiano ha, come fo? Il che fo? Superman? Chi lo chiedo? Alle maestre che già fanno un lavoro pazzesco. Abbiamo bisogno di... gliel'abbiamo detto noi quello ci serve. 10 anni gli si dice. E questo ministro è qui da 4. E ieri ci dice, no, ma c'è un problema a Prato. Ma grande! Oh, che ragazzo sveglio! Cioè, capito?
9: Cercherete, al di là delle volte risposta, di provare a ricucire un dialogo con il ministero per vedere di mettersi a un tavolo, non lo so.
6: Guardate, noi, io rifarrò il viaggio della speranza all'ufficio scolastico regionale, perché io lì ho riferimento. Se mi accolgono e mi danno un appuntamento al ministero, ci vo di notte, di giorno, di mattina presto, di sabato, di domenica, io come vogliono. Il progetto glielo portiamo noi. Però ci devono andare gli strumenti e le risorse, perché c'è un problema, è un pezzo che si dice, è un problema grosso, più che altro perché c'è una dispersione scolastica altissima, ma soprattutto io non riesco a creare cittadinanza, perché questi ragazzi non sono contestualizzati. Allora dico, noi
9: rimangono
6: ci siamo.
9: Un po' troppo cinesi e un po' poco pretesi, insomma.
6: È un po' così, non sanno nemmeno loro certe volte cosa sono, però avere anche questo. Perciò dico, noi vogliamo risolvere, cioè siamo lì apposta. Abbiamo già portato milioni di volte le nostre istanze, le nostre necessità, laddove c'è possibile farlo, per il ministro, e noi porte aperte, nel senso siamo disponibili, lo accogliamo a Prato, andiamo noi a Roma, mi dice a mezzanotte, io ci ho quando vuole. Però ecco, dico, non ci rispiegate da capo c'è un problema, quello lo si sa.
10: dateci delle soluzioni, magari non ci possano piacere le soluzioni, magari si può discutere sulle risposte da dare, ma almeno si discute qualcosa, perché che c'è un tema di questo genere è 10 anni che si dice.
9: Grazie sindaco di Prato Matteo Biffoni, vedremo se arriverà insomma la convocazione al ministero oppure se la riceveranno di notte, di giorno, vedremo insomma. Buon lavoro intanto.
10: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
9: 9:30 minuti, qualche istante con la musica e poi proprio di cittadinanza continuiamo a parlare, ma del percorso che viene offerto in queste settimane ai bambini della popolazione Sahrawi che sono ospiti sul territorio di Firenze e dintorni.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:32 minuti, parliamo della visita dei ragazzi Sahrawi nel territorio fiorentino, da qualche giorno ospiti nelle comunità e nei comuni che da anni sostengono le comunità Sahrawi nei villaggi tendati, nel deserto algerino. Un appuntamento importante nei prossimi giorni, 22 luglio prossimo, alla Casa del Popolo di Mercatale Val di Pesa, l'incontro Sahrawi, un popolo in esilio, con il ritrovo di tutti i bambini a partire dalle 17:30 con i giochi in Piazza del Popolo, e poi l'incontro con i bimbi e i loro accompagnatori dalle 18:30, una cena solidale. Ne parliamo con Cecilia Bandini, che è della Consulta dei Giovani del Comune di San Casciano Val di Pesa. Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno.
2: Un appuntamento, quello della Casa del Popolo Mercatale, che arriva, diciamo così, a compimento, comunque si inserisce in un quadro più ampio del progetto di accoglienza estiva dei bimbi e dei ragazzi Sahrawi. Che tipo di offerta gli è stata riservata, insomma, in questi giorni nei comuni, in particolare quello di San Casciano?
3: Il progetto dell'accoglienza si inserisce nel progetto Piccoli Ambasciatori di Pace, che è coordinato a livello nazionale dal Movimento Solidale Rete Sahrawi insieme alla rappresentanza del Fronte Polisario in Italia. E diciamo, lo scopo è appunto quello di dare visibilità al Hausa Sahrawi e continuare a mantenere viva questa rete solidale che c'è nei nostri territori. Inoltre, l'obiettivo è quello di allontanare anche i bambini e le bambine dalle temperature elevatissime dei campi, e di fare delle visite di controllo sanitarie e anche di poi rientrare a casa con alimenti, materiali scolastici nuovi, indumenti. In questo caso i bambini e le bambine che sono ospitati nel nostro territorio li incontreremo due volte, il 22 a Mercatale con questa cena solidale, dove racconteremo anche la nostra esperienza del viaggio fatto quest'anno, e il 23 sempre con una apericena alla Casa del Popolo di San Casciano insieme al rappresentante della gioventù Sahrawi. Quindi è un momento anche per noi giovani di condivisione e confronto con una realtà che è completamente diversa dalla nostra.
2: Certo, faceva riferimento a questo viaggio, una missione istituzionale a cui lei stessa ha partecipato, se non sbaglio, in aprile scorso nei campi tendati del deserto algerino, dove appunto la popolazione Sahrawi vive sostanzialmente da quando è stata espulsa dal Sahara sud-occidentale. Che situazione ha trovato? Che cosa l'ha colpita? Come la popolazione guarda, con che occhi guarda a noi che andiamo a trovare e a provare ad aiutarli in qualche modo, anche con questi progetti degli ambasciatori di pace, dell'accoglienza in Toscana?
3: Sì, io ad aprile sono stata nei campi profughi di Sindouf con l'obiettivo di rinnovare i gemellaggi con le varie daire e soprattutto per la celebrazione dell'anniversario del 50° della RAS, perché è importante ricordare appunto che è stata fondata nel 1976 dopo l'occupazione del Sahara occidentale dei componenti del Fronte Polisario, e che tutt'oggi ha un governo in esilio che nasce con appunto l'obiettivo di creare un sistema unitario che rispondesse alle esigenze della popolazione. E proprio questa capillarità del sistema si vede soprattutto parlando appunto con i sindaci, con i consigli dell'amministrazione delle varie aree, delle varie wilaye. È percepibile questa appunto capillarità, come la RAS riesca ad arrivare a tutte le famiglie. Diciamo che la RAS si occupa soprattutto dell'istruzione, della sanità e degli aiuti umanitari, che poi vengono suddivisi nelle varie wilaye e poi dati in gestione ai vari consigli di amministrazione delle daire. Quindi i Sahrawi comunque si sentono ancora rappresentati dalla RAS. Si è visto nelle celebrazioni, ma anche parlando appunto con le persone, e sono proprio le persone che rimarcano l'importanza degli aiuti umanitari. E in questo momento gli aiuti umanitari si stanno riducendo, e questo è un rischio importante che tocca i Sahrawi, e quindi perché sono il sostentamento, diciamo.
2: Certo. Che condizioni materiali avete trovato lì? Quindi peggiorate, nel senso, di che cosa hanno bisogno queste persone?
3: Allora, noi in questo caso ci siamo soprattutto interfacciati con le amministrazioni. Quello che hanno bisogno è un aiuto economico, ma sia dal punto di vista delle infrastrutture, perché comunque i cambiamenti climatici stanno impattando anche nei campi, hanno anche un impatto nei campi profughi di Sindhuf. Quindi sono passati, loro hanno delle costruzioni con dei mattoni di sabbia, che ovviamente non sono favorevoli in caso di intemperie, perché si sciolgono, e quindi ci hanno chiesto un aiuto dal punto di vista delle infrastrutture, ma anche aiuti più semplici come cancelleria, computer.
2: Proprio per sostenere, insomma, l'istruzione, i percorsi scolastici dei ragazzi. Insomma, tutto questo lo si potrà capire meglio e anche avere un rapporto diretto con i ragazzi che da quelle realtà provengono, insieme ai loro accompagnatori, mercoledì 22 luglio prossimo, per questo appuntamento alla Casa del Popolo Mercatale Val di Pesa, Sahrawi, un popolo in esilio. Noi ringraziamo Cecilia Bandini, ovviamente bocca al lupo, e anche per questa, insomma, queste iniziative e questo percorso, e a risentirci.
3: Grazie, arrivederci.
2: 9:39 minuti, ci fermiamo qua con il nostro Newsbox Estate, lasciamo la linea alle notizie del traffico in tempo reale. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione torna alle 14, Nova Radio News versione estiva, e poi invece Newsbox torna prossima settimana alle 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra 1 chilometro di coda tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Roma. In direzione Bologna invece in A1 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano code a tratti tra Montopoli Valdarno il Bivio Pisa Livorno in direzione mare. In direzione Firenze invece, per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Città di Firenze, a causa di lavori alla rete elettrica in via del Sansovino, divieto di transito tra via Francavilla e via del Pignoncino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente dell'EBR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 2 km di coda tra Santa Croce sul Larno e Ponte d'Este in direzione mare. Code a tratti per traffico intenso invece in direzione Firenze tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta da accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. In A11 invece, per un incidente ormai risolto, si segnalano ancora 4 km di coda tra Pistoia e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnala 1 km di coda tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni e rallentamenti tra Ulle e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
3: La pioggia sale da terra.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso, la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. In A11 invece, per un incidente ora risolto, si segnalano ancora code a tratti tra Pistoia e Chiesi Nuzzanese in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra Lastrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Infine, sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.
1: Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
2: Le 11.
1: Io fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che è? Ma fammi capire, sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me perché

Ma che cosa ti avevo detto? Una casa, ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

intanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangero, te lo faccio vedere chi sono io.

faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attenta che... Se scappi col transatlantico... Ti affogo nell'oceano Pacifico. Dai, coricati, vai che ti sgangano. Te lo faccio vedere chi sono.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Nell'ambito del Festival Scenari Contemporanei, il Teatro delle Donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia presenta la rassegna Avamposti. Tra gli spettacoli in programma, Villa Vogel il 25 e il 26 luglio va in scena Una stanza tutta per sé, tratto da Virginia Woolf, un progetto di Elena Arvigo con Marta Camerio. Inizio spettacolo alle 21, ingresso gratuito, info su teatrodelledonne.com. Arcigay Firenze presenta la seconda edizione di Pride River, rassegna culturale queer che si svolge fino a settembre tra il Parco delle Cascine, il Parco ed il quartiere Isolotto di Firenze. Il progetto prevede 4 appuntamenti gratuiti che intrecciano performance, teatro, musica, cinema, stand-up comedy, programma su arcigayfirenze.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari nelle diverse città toscane per attività di supporto organizzativo e sociale. Per info davide@crovetti.com.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili, 1 km di coda sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze-Livorno. Infine, sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Real Radio.
2: Ciao Giada, scusami con René Chilone, ma stasera ho promesso a mamma di andare dalla principessa al

0: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
1: E alle 14.09 minuti rientriamo in onda sulle frequenze di Nova Radio. Un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, pronti per questo ultimo appuntamento della settimana con Nova Radio News, il nostro spazio estivo dedicato alle notizie del giorno nel pomeriggio. Iniziamo dalla casa che torna a far discutere, le politiche sulla casa, ma soprattutto della cronaca di una svendita annunciata, come è stata definita dai più pessimisti che l'avevano in qualche modo già preannunciata, ovvero la vicenda degli appartamenti in social housing della società Le Quinte. Come riferisce oggi infatti il quotidiano Repubblica, due lotti, 114 appartamenti in via Niccolò da Tolentino e 27 in via Arnaldi, sono stati acquistati ieri all'asta per 6,1 milioni di euro, per una media di circa 44.500 euro a ciascun appartamento. Dopo una serie di numerose offerte al rialzo, si partiva da 4,5 milioni, mentre altri 24 appartamenti in via di Scandicci erano stati aggiudicati alcuni mesi fa per 1,2 milioni. Gli immobili, realizzati con un consistente apporto di fondi pubblici e con il vincolo di canone calmierato dopo il fallimento della ditta Le Quinte, erano stati messi all'incanto dal curatore fallimentare, che ha chiesto che venisse meno il vincolo del canone calmierato. Il comune si è opposto, la vicenda è tuttora al TAR, ma non ha mai voluto esercitare il diritto di prelazione che aveva. Non nasconde la sua delusione il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, che nei mesi scorsi più volte aveva presentato interrogazioni e mozioni per chiedere a Palazzo Vecchio di salvaguardare il patrimonio di edilizia sociale e che ai microfoni di Nova Radio denuncia pressappochismo, superficialità e poca voglia di concretezza da parte della maggioranza. Sentiamo proprio Palagi su questa vicenda, che stamani è stato appunto intervistato da Riccardo Pinzauti nel corso di Newsbox. Lo ascoltiamo prima anche su un'altra vicenda in realtà, che rimanda sempre alla vicenda, diciamo, della casa, e che parla invece di un'altra vicenda, che è quella di Montedomini, sulla quale torneremo poi a parlare tra pochissimo.
2: Diciamo che la figura peggiore, io credo che la sindaca e la stessa società di Montedomini l'abbiano fatta quando ieri abbiamo scoperto, andando poi a vedere tutti i documenti, che in un allegato dell'assegnazione di questi appartamenti, che spiega esplicitamente che c'è una deroga, la chiamano deroga, che permette di utilizzare questi immobili in centro storico per attività turistico-ricettive. Cosa voglio dire? Che Montedomini e il Comune di Firenze, e un po' sono lì che non lo sapevano, perché l'hanno messo per iscritto, e quindi il soggetto privato che fa attività turistico-ricettiva ce l'ha messo per iscritto nel contratto e lo può fare. Quindi quando dicono che loro non sapevano, bisogna chiedersi che ci sta a fare la politica, perché se non si vuole assumere nessuna responsabilità, così si chiude da dove abbiamo iniziato, effettivamente diventa difficile. Io lo dico, è stato imbarazzante in questo. Io non sono contento tutti i giorni di scoprire una magagna dell'amministrazione comunale, ma devo dire che è indifendibile la superficialità, diciamo, del modo con cui si sono mossi.
1: Questo era il commento di Palagi su Montedomini. Qual è la questione di Montedomini? L'avete un po' capito dai commenti, le polemiche sul non sempre trasparente, diciamo, rapporto tra edifici pubblici e uso privato ritorna anche nel nuovo caso scoppiato a Firenze e portato alla luce stamani invece dal quotidiano Corriere Fiorentino e dal comitato Salviamo Firenze, che hanno scoperto che due appartamenti in via Guelfa, dati in affitto da Montedomini, società pubblica che si occupa di sostegno alle persone con disagio abitativo, sono stati trasformati dal conduttore in alloggi per gli affitti turistici brevi, presenti da mesi sulle più note piattaforme online. Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca Funaro. L'ente, ha detto la sindaca, deve fare affitti lunghi, non brevi, e se il presidente di Montedomini, Maurizio Frittelli, promette verifiche per ricostruire la vicenda, abbiamo sentito invece come Palagi abbia sottolineato la possibilità di messa, come la possibilità di messa a rendita degli appartamenti fosse in realtà esplicitamente prevista nel contratto di gestione firmato da Montedomini. Mentre invece, come dicevamo, tornando alla vicenda precedente sulla società Le Quinte, sentiamo quello che stamani Palagi ha detto a Nova Radio appunto rispetto a questa maxi svendita annunciata, diciamo così, di 114 appartamenti tra via Niccolò da Tolentino e via Arnaldi.
2: queste case costruite dalle quinte, che con i soldi pubblici di tutte e tutti noi abbiamo già in parte pagato, perché si parla di un contributo del 45% di costruzione di una società che poi è fallita, le ha messe all'asta e ha contestato al TAR il vincolo a canone concordato permanente. È evidente che ci sono fondi immobiliari che si immaginano di acquistare queste case a 44, poi far venire meno a livello giudiziario con il diritto fallimentare il canone concordato.
3: C'è una vicenda al TAR, il comune proprio per quello però aveva detto aspettiamo.
2: E questo è un terremoto per tutte le politiche abitative annunciate e strombazzate negli ultimi 2 anni per le fasce grigie del social housing, che è tutto basato su fondi di cofinanziamento e che si basa, e questo io lo voglio dire in maniera molto chiara, da indiscrezioni che avevamo ricevuto. La scommessa di Palazzo Vecchio era che per i lotti 2 e 3, diciamo, perché sono stati spacchettati, quindi venivano citati gli alloggi di via Niccolò da Tolentino e via Arnoldi e poi quelli di via di Scandicci. Quelli di via di Scandicci erano già stati assegnati a un'asta 2 mesi fa, erano andati via, diciamo, in maniera separata. Io credo che Palazzo Vecchio scommettesse che un fondo di immobiliare partecipato anche dalla regione toscana fosse la garanzia in cui sperava il comune di Firenze. Così non è stato. Questo vuol dire che tutto il social housing, se il TAR darà torto al comune di Firenze, è un diritto privato che prevale sul diritto pubblico. E stiamo parlando di decine e decine di nuclei familiari che noi abbiamo accompagnato nel rispetto dell'autonomia. Non pretendiamo che abbiano votato tutte e tutti Sinistra Progetto Comune, anche perché sennò avremmo vinto le elezioni, ma non è questo che ci interessa. Ma insieme a loro è nato un comitato, c'è l'Unione Inquilini, c'è il SUNIA. Io evidenzio una cosa: queste persone sono state lasciate nella più totale incertezza per mesi, ed è grazie a un gruppo di opposizione che è nato un dialogo con l'amministrazione. Questo lo sottolineo perché teoricamente noi potevamo soltanto attaccare l'amministrazione comunale e evidenziare quello che non hanno fatto. Per esempio, non hanno esercitato il diritto di prelazione, che pure è previsto, non hanno messo ostacoli sul rilascio del nulla osta, che pure potevano fare. Però a noi non interessa tanto dimostrare quanto è incapace questa amministrazione comunale, che pure secondo noi è evidente. A noi interessa che nei prossimi 60 giorni, che è quello che si può fare, siccome il comune deve rilasciare il nulla osta, si trovino tutti gli appigli tecnici e burocratici per far prevalere una logica politica che deve mettere in condizione oltre 100 nuclei familiari assegnatari di vedere riconosciuto un loro diritto, che stabiliva che avevano diritto di vivere in delle case a affitto calmierato.
1: Cambiamo argomento e passiamo al ruvido botta e risposta tra il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e la Toscana in tema di dispersione scolastica a Prato. Tutto parte da un attacco frontale del titolare del Dicastero a margine della presentazione dei risultati dei test Invalsi. La provincia di Prato, ha detto Valditara, mi ha fatto riflettere a una dispersione e abbandoni pazzeschi. Mi è stato detto che in alcune scuole il 70% di studenti cinesi non va a scuola. Bisogna intervenire. Non è un caso che la Toscana sia in controtendenza, mentre al contrario su questo aspetto la Campania ha risultati straordinari. Una messa alla gogna a cui si ribella sia la regione che il comune. Se lui è preoccupato, io sono molto preoccupata come lui, e quindi ci metto delle risorse che non sono gli atti che sta portando avanti, ha detto l'assessora regionale Alessandra Nardini. Sceglie invece l'ironia il sindaco di Prato Matteo Biffoni, che rivolge al ministro un irriverente buongiorno principessa, ma non nasconde nemmeno l'irritazione per i 4 anni che Valditara ha passato al governo, accorgendosi solo ora dei problemi che noi stiamo segnalando da oltre 10 anni. Sentiamo proprio un estratto dell'intervista del sindaco di Prato Matteo Biffoni, realizzata stamani nel corso di Newsbox a Nova Radio.
2: Ho utilizzato la nota frase della vita è bella del mio concittadino Roberto: buongiorno principessa. Vuol dire che è 4 anni che è lì il ministro, e noi io ho fatto il sindaco 10 anni, dal 2014 al 2024, e non c'è un'estate in cui il comune di Prato, il sindaco e assessore alla pubblica istruzione, non sia andato all'ufficio scolastico regionale, che è la longa manus del ministero istruzione, a dire: guarda, da noi c'è una situazione particolare, abbiamo bisogno di insegnanti di italiano L2, abbiamo bisogno di situazioni di sostegno, arrivano bambini in corso d'anno in numeri 2, 3, anche 400 bambini che noi non registriamo all'inizio quando facciamo le classi, ma che arrivano durante il percorso scolastico noi dobbiamo inserire, abbiamo bisogno di accompagnamento nella forma di insegnanti di sostegno, è tutto scritto, tutto riportato, tutto rassegnato da viaggi a Roma, ministero. Questo è qui da 4 anni e ieri bello, anziché darci una soluzione, dice guarda, c'ho quest'idea, ne esce dicendo ragazzi, sì, va bene, bisogna fare qualcosa. Buongiorno principessa.
3: Ma io pensavo i dati sono così gravi, cioè quei 70% è una cifra che risulta anche a voi in alcune zone?
2: No, adesso sono dati, secondo me non so degli attirati fuori il ministro, però noi abbiamo un dato di dispersione molto alto perché i ragazzi cinesi studiano in Cina e poi tornano qua e poi ritornano e poi rivanno e poi oggettivamente, ma voi ragazzi, se ti trovi in una scuola e non conosci la lingua, una scuola media superiore, come ci fai ad andare a scuola? Dopo un po' è chiaro e molli, ma è molli perché non sai, abbiamo il 30% di studenti non italofoni, quindi non riescono a parlare italiano, non capiscono, gli dici professore. È complicato, è un sistema estremamente complicato. Abbiamo già portato milioni di volte le nostre istanze, le nostre necessità, laddove c'è possibile farlo, per il ministro e noi porte aperte, nel senso siamo disponibili, lo accogliamo a Prato, andiamo noi a Roma, mi dice a mezzanotte, io ci ho quando vuole.
1: Cambiamo argomento, torniamo a parlare del Forteto, un fondo infatti per risarcire le vittime del sistema Forteto, la comunità setta guidata da Rodolfo Fiesoli che esercitò pesanti abusi psicologici e sessuali nei confronti dei giovani che le venivano affidati dal Tribunale dei Minori, è stato proposto, la proposta di legge è stata annunciata stamani a Firenze dal presidente della commissione d'inchiesta sul Forteto, il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti, assieme al braccio destro della Premier Meloni, l'onorevole Giovanni Donzelli. L'entità del fondo sarà stabilita al momento della presentazione della legge in Parlamento. Fisseremo dei criteri precisi per includere solo le vittime e non chi ha coperto o si è schierato con i carnefici, ha detto Michelotti, che ha fatto anche il punto sull'inchiesta. Sentiamo quello che ha detto Francesco Michelotti.
4: Diversi mesi che i nostri consulenti della Commissione parlamentare d'inchiesta hanno svolto per confezionare una proposta di legge d'intesa anche con il governo che finalizza uno degli obiettivi che la Commissione d'inchiesta parlamentare del Forteto si era posto fin dall'inizio, fin dal nostro insediamento, quello di indennizzare le vittime, quindi di riconoscere un importo significativo, ovviamente non esaustivo perché quello che hanno subito e passato le vittime del Forteto, ma nostro compito e dovere era quello di appostare delle risorse e permettere a chi non ha mai avuto la possibilità di chiedere il giusto indennizzo di poter oggi, con questo strumento legislativo che noi abbiamo depositato, di poterlo fare. Ma noi abbiamo accelerato in questi mesi, è chiaro, il lavoro è stato meticoloso, certosino, proprio per cercare di comprendere, di ricomprendere una platea che fosse appunto una platea più possibile ma anche giusta, perché da una parte volevamo con questi criteri cercare di dare giustizia a chi se la merita, ma anche di escludere coloro che invece la setta non l'hanno mai rinnegata e non ne sono mai usciti. Quindi ecco, abbiamo voluto fare criteri che fossero giusti, corretti, e ora i tempi della legge, ma saranno tempi che in qualche modo noi prevediamo possano essere entro la fine dell'anno, permettere appunto alle vittime di poter partecipare a quello che sarà un vero e proprio bando e di poter mettere in condizione ciascuno, in base ovviamente alle prerogative e ai requisiti di ciascuno, perché ogni storia è diversa dall'altra, di avere il giusto indennizzo. Non ci sono state delle gravi omissioni, dei silenzi, delle mancanze. Mi riferisco in particolare al fatto che, ad esempio, dopo la sentenza della Corte Europea del 2000, nessun ministro della giustizia, all'epoca c'era il centro-sinistra, si è intervenuto anche soltanto per capire cosa stava avvenendo al Tribunale dei Minori di Firenze, dove inopinatamente i magistrati minorili continuavano ad affidare i minori alla cooperativa agricola del Forteto, cosa che si è perpetuata per tantissimi anni senza che nessuno, né della politica, né della Regione Toscana, né tantomeno del Consiglio Superiore della Magistratura, fosse in grado di intervenire per bloccare, per capire quello che stava avvenendo. Cioè questa roba poteva interrompersi, bloccarsi molto prima, purtroppo è andata avanti fin tanto che poi una procura della Repubblica coraggiosa e determinata non ha squarciato quel velo appunto di omertà e ha portato alla condanna di Fiesoli e dei suoi sodali.
1: Una scelta rivendicata fortemente da Giovanni Donzelli, che anni fa da consigliere regionale di Fratelli d'Italia fu tra i promotori della prima commissione d'inchiesta toscana. chiede anche inoltre, oltre al fatto che il governo insomma, abbia deciso di non resistere alle richieste delle vittime, assumersi le responsabilità dello Stato e accordare un giusto risarcimento, ha detto Donzelli, ha fatto una richiesta esplicita anche alla Regione Toscana di contribuire con fondi propri per aumentare l'entità del fondo di risarcimento. Non risponde invece Donzelli sul perché finora il governo con l'Avvocatura dello Stato e il Ministero dell'Economia abbia resistito e negato i risarcimenti previsti per altre vittime, ovvero quelli delle stragi nazifasciste del 44-45 in Italia, che pure sono previste da un fondo apposito istituito per legge dal governo Draghi. Sentiamo quello che ha detto Donzelli stamani in conferenza stampa.
5: Grazie alla Commissione Forteto presieduta dall'onorevole Michelotti e anche alla disponibilità del governo Meloni, finalmente le istituzioni ammettono di aver avuto delle colpe sulla vicenda Forteto e con gesti non solo simbolici, comunque arriverà un risarcimento. Si riconoscono che le vittime sono vittime e si riconosce soprattutto che le istituzioni hanno avuto una mancanza nei confronti di quella che era una vicenda drammatica sotto gli occhi di tutti, dove purtroppo le istituzioni sono state complici.
6: C'è ancora altro secondo voi da svelare in quella vicenda, altre responsabilità ulteriori?
5: Sì, sicuramente su questo la Commissione sta facendo il suo lavoro. Il dato importante è che rispetto in passato, quando le vittime facevano i ricorsi e il governo resisteva, il governo Meloni per la prima volta non ha resistito, è arrivato diciamo così a un accordo transattivo e quindi ha riconosciuto che le vittime erano vittime e ha già dato degli indennizi. Ora è giusto dare una risposta anche a tutti coloro che non si sono rivolti ai tribunali per chiedere gli indennizi, ma quindi sarà aperto un vero e proprio bando per dare la possibilità a tutte le vittime del Forteto di avere un indennizzo economico. Non solo simbolico, certamente nessuna cifra può rimborsare i danni che hanno subito, ma le istituzioni ammettono che purtroppo negli anni passati sono girati dall'altra parte.
6: Lei dice che il governo ha smesso di resistere, no? Di fronte alle richieste di risarcimento. C'è una vicenda che fa dibattere, è quella del fondo destinato alle vittime delle stragi nazifasciste, su cui si sono espressi i tribunali, ma in molti casi l'Avvocatura e il Ministero dell'Economia ha stoppato la possibilità di avere dei risarcimenti per gli eredi o i familiari delle vittime. È possibile immaginare un cambio, diciamo, di atteggiamento?
5: Per la verità questa legge parte anche, prende da quel fondo che c'è per i risarcimenti, senza entrare nello specifico delle polemiche, però perché non è questo il momento e non ci interessano. Ovviamente anche qui non è che tutti quelli che si sveglieranno e diranno sono parente di uno che è stato vittima al Forteto e quindi ho diritto di... è vittima davvero, è giusto che abbia propri riconoscimenti in base a quelle che sono le normative e a quelle che saranno le giuste regole. Le polemiche stanno altrove, ma un fondo di risarcimento ha delle regole che devono essere ovviamente giustamente rispettate.
1: Cambiamo argomento, andiamo a parlare della visita in questi giorni nel territorio fiorentino di un gruppo di bambini sahrawi assieme ai loro accompagnatori per il progetto Piccoli Ambasciatori di Pace, che ogni anno permette ad un gruppo di giovani giovanissimi di trascorrere alcuni giorni ospiti nei comuni, tra cui il comune di San Casciano e delle associazioni solidali con la causa del popolo sahrawi. Coinvolte nelle iniziative anche alcune case del popolo e circoli Arci, un duplice appuntamento importante previsto per il 20 luglio con un incontro alla Casa del Popolo di San Casciano e il 22 luglio prossimo alla Casa del Popolo di Mercatale Val di Pesa, dove si terrà l'evento Sahrawi, un popolo in esilio. Ne abbiamo parlato con Cecilia Bandini della Consulta dei Giovani del Comune di San Casciano.
7: Il progetto dell'accoglienza si inserisce nel progetto Piccoli Ambasciatori di Pace, che è coordinato a livello nazionale dal Movimento Solidale Rete Sahrawi insieme alla rappresentanza del Fronte Polisario in Italia. E diciamo, lo scopo è appunto quello di dare visibilità al Causa Sahrawi e continuare a mantenere viva questa rete solidale che c'è nei nostri territori. Inoltre l'obiettivo è quello di allontanare anche i bambini e le bambine dalle temperature elevatissime dei campi, di fare delle visite di controllo sanitarie e anche di poi rientrare a casa con alimenti, materiali scolastici, nuovi indumenti. In questo caso i bambini e le bambine che sono ospitati nel nostro territorio li incontreremo due volte, il 22 a Mercatale con questa cena solidale, dove racconteremo anche la nostra esperienza del viaggio fatto quest'anno, e il 23 sempre con una apericena alla Casa del Popolo di San Casciano insieme al rappresentante della gioventù sahrawi. Quindi è un momento anche per noi giovani di condivisione e confronto con una realtà che è completamente diversa dalla nostra.
1: E concludiamo questo nostro GR di oggi con l'iniziativa che ci riporta alle celebrazioni del Mandela Day 2026. 500 zainette, 500 borracce per l'acqua sono state consegnate dalla Fondazione Solidarietà Caritas ETS di Firenze in occasione appunto del Mandela Day, che ogni anno il 18 luglio celebra in tutto il mondo la nascita del leader sudafricano. Gli oggetti sono neri e arancioni, hanno l'immagine di Mandela e la scritta "è ancora nelle nostre mani combattere la povertà e la disuguaglianza". Iniziativa che è nata dall'associazione Nelson Mandela Forum, che gestisce da 22 anni a Firenze il palazzetto intitolato proprio a Madiba, e si è svolta alla mensa di Via Baracca alla presenza tra gli altri del presidente dell'associazione Nelson Mandela Forum, Massimo Gramigni, che andiamo a sentire quello che ha detto in occasione appunto della celebrazione di consegna di queste 500 borracce e 500 zainetti alla Fondazione Solidarietà Caritas. Andiamo a sentirlo, Gramigni.
8: La Nelson Mandela Foundation ci ha dato come compito di parlare il giorno del compleanno di Nelson Mandela, 18 luglio, di povertà. E lui si è impegnato, ci ha detto, impegnatevi 67 minuti, e pare agli anni che mi sono impegnato per la cosa pubblica, e abbiamo pensato di dare una mano a chi tutti i giorni lavora alla Caritas, e abbiamo portato uno zainetto, una borraccia, quello che ci è stato richiesto. Abbiamo bisogno di zainette, abbiamo bisogno di borracce per dare ai nostri commensali che arrivano qui alla mensa. Abbiamo pensato di fare questo piccolo dono, nemmeno un dono, un senso di responsabilità. Penso che gli possa essere molto d'aiuto, ce l'hanno richiesto, e 500 zainette, 500 borracce saranno in dotazione a quelle persone che oggi hanno bisogno e che frequentano qui la mensa. Lui ci ha lasciato in eredità due valori che sono indelebili e che non sono di altri, sono i suoi. Il colore della pelle non può dividere gli uomini, e un uomo non può essere mai schiavo di un proprio simile. Sono 27 anni di galera per questo. Che galera! È uscito dalla carcere e ha fatto la pace con i suoi nemici. Ci ha insegnato che la pace si fa con i nemici, non si fa con gli amici, la pace, gli amici non ce ne sono. In questo contesto internazionale, visto che siamo in un luogo, la mensa, dove le persone sono più fragili, le guerre annientano i più fragili. Allora bisogna provare a ricordare che Nelson Mandela non solo ci ha lasciato due valori, ma ci ha dato un esempio talmente forte in cui ricordarlo potrebbe essere un po' di fiamma che si scatena in tutti noi, perché si sappia che la pace si fa con i nemici, in questo contesto internazionale.
1: E con questo è tutto per questa edizione del venerdì del GR di Nova Radio News. L'appuntamento con l'informazione locale di Nova Radio torna lunedì mattina con il News Box Estate. Da parte di Daniele Bianchini, auguri di un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana sulle frequenze di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
0: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana. Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Gioco, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 in direzione Firenze, ancora per traffico intenso, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Sulla Fipili per lavori 1 chilometro di coda tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. La vicenda ha innescato un duro scontro istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro della Giustizia Nordio, che aveva avviato un'istruttoria per richiedere la grazia per Roggero. Il capo dello Stato ha ricordato al guardasigilli che atti di clemenza sono una prerogativa esclusiva del Colle. Immediata la reazione delle opposizioni. Il Movimento 5 Stelle ha attaccato parlando di vergognosa operazione di propaganda, mentre la deputata del PD Serracchiani ha definito il guardasigilli inadeguato. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi: chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, ha aggiunto il titolare della Protezione Civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Operazione antiterrorismo: arrestata nel Pavese una 17enne italiana per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale: ieri l'Aula ha approvato la proposta di legge in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il provvedimento, che è stato trasmesso al Senato, prevede l'introduzione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza finalizzato ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Sviluppo economico: si è svolta ieri davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive l'audizione di Claudio Descalzi. L'amministratore delegato di Eni è stato ascoltato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento nei settori produttivi per sostenere la crescita. Si è svolto mercoledì alla Camera il question time del Governo. Hanno partecipato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Tra gli argomenti affrontati, l'offerta formativa degli istituti tecnici, la tutela dell'artigianato e la situazione dell'industria automobilistica, con particolare riferimento alle attività del gruppo Stellantis. Competitività e sviluppo: si è svolta ieri presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari la cerimonia di celebrazione del centenario di ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e la presentazione del rapporto L'Italia nell'economia internazionale. All'evento ha partecipato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Media e diritti è andato in scena martedì alla Camera l'evento di presentazione della relazione annuale 2026 a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Hanno partecipato tra gli altri la segretaria di presidenza della Camera, Anna Rita Patriarca, e il presidente dell'Autorità, Giacomo La Sorella. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Sono Antonio Boccuzzi, ex parlamentare ed ex operaio della Thyssen. Iniziamo con le cose chiare. Sulla sicurezza non si abbassa mai la guardia. Pretendere di lavorare in un ambiente sicuro che tuteli la nostra salute fisica e mentale non è un favore che ci viene fatto, è un diritto sacrosanto. Ovviamente questo diritto cammina di pari passo con i nostri doveri di lavoratori responsabili. È un equilibrio perfetto che dobbiamo mantenere ogni giorno. Ma diciamoci la verità, considerare la sicurezza come un lusso o un costo superfluo, soprattutto nei momenti difficili, è un gravissimo errore. La sicurezza non è negoziabile, mai. Sicurezza non significa solo mettersi il casco per evitare una multa, significa prendersi cura di se stessi e di riflesso dei propri colleghi. Per fare le cose per bene, però, servono gli strumenti giusti. Chi lavora ogni giorno sul campo per prevenire i rischi, datore di lavoro, RSPP, formatori, tecnici, deve avere a disposizione tutto ciò che serve per fare la differenza. I numeri parlano chiaro, gli infortuni calano davvero solo quando cambia la testa delle persone. La prevenzione è un gioco di squadra. Siamo onesti, troppo spesso la sicurezza viene vista come l'ennesima scartoffia burocratica da compilare per evitare sanzioni. Questo approccio deve sparire. Per chi fa impresa, la sicurezza non è un costo da tagliare, ma un investimento sul futuro dell'azienda. Un leader che ci crede davvero investe in formazione e attrezzature, dando il buon esempio. Per chi lavora, non dobbiamo subire la sicurezza passivamente, dobbiamo essere parte attiva del processo. Segnalare un rischio, proporre un'idea o partecipare attivamente alle simulazioni fa davvero la differenza. In poche parole, quando tutti, dai capi ai dipendenti, capiscono che proteggere la salute delle persone fa lavorare meglio e fa persino produrre meglio, allora sì che stiamo andando nella direzione giusta. Lavorare sicuri conviene a tutti. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 3 km di coda tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. In direzione Bologna rallentamenti per materiali dispersi tra Val di Chiana e Monte San Savino. Sulla Fipilì per incidente rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. E rallentamenti per lavori tra il bivio per la A12 e Interporto Toscano Ovest in direzione Livorno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, aggiunto il titolare della Protezione Civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Sin Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria, 5 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per un altro veicolo in avaria, 1 km di coda tra Chiusi e Fabbro. Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci e per incidente tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex parlamentare ed ex operaio della Thyssen. Iniziamo con le cose chiare. Sulla sicurezza non si abbassa mai la guardia. Pretendere di lavorare in un ambiente sicuro che tuteli la nostra salute fisica e mentale non è un favore che ci viene fatto, è un diritto sacrosanto. Ovviamente questo diritto cammina di pari passo con i nostri doveri di lavoratori responsabili. È un equilibrio perfetto che dobbiamo mantenere ogni giorno. Ma diciamoci la verità, considerare la sicurezza come un lusso o un costo superfluo, soprattutto nei momenti difficili, è un gravissimo errore. La sicurezza non è negoziabile, mai. Sicurezza non significa solo mettersi il casco per evitare una multa, significa prendersi cura di se stessi e di riflesso dei propri colleghi. Per fare le cose per bene, però, servono gli strumenti giusti. Chi lavora ogni giorno sul campo per prevenire i rischi, datori di lavoro, RSPP, formatori, tecnici, deve avere a disposizione tutto ciò che serve per fare la differenza. I numeri parlano chiaro, gli infortuni calano davvero solo quando cambia la testa delle persone. La prevenzione è un gioco di squadra. Siamo onesti, troppo spesso la sicurezza viene vista come l'ennesima scartoffia burocratica da compilare per evitare sanzioni. Questo approccio deve sparire. Per chi fa impresa, la sicurezza non è un costo da tagliare, ma un investimento sul futuro dell'azienda. Un leader che ci crede davvero investe in formazione e attrezzature, dando il buon esempio. Per chi lavora, non dobbiamo subire la sicurezza passivamente, dobbiamo essere parte attiva del processo. Segnalare un rischio, proporre un'idea o partecipare attivamente alle simulazioni fa davvero la differenza. In poche parole, quando tutti, dai capi ai dipendenti, capiscono che proteggere la salute delle persone fa lavorare meglio e fa persino produrre meglio, allora sì che stiamo andando nella direzione giusta. Lavorare sicuri conviene a tutti. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 2 km di coda tra Chiusi e Fabbro. Per traffico intenso in direzione Roma code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. In direzione Bologna code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabbro, per traffico intenso code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla PPD per traffico intenso code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

mattanza, mio naufragio, mia disfatta, mio tracollo, mia mattanza, mio diluvio, mio disastro, mia colpa, mio fiasco perfetto, in piedi vecchio che ora viene il peggio.

viaggio. Da che parte parti, sala parto del rifarmi. Nasco in questi istanti in vitro, quasi cloni. Spatti dentro, fuori, quasi nuovi. Ora mostra questi strozzi con che stile affondi. Partorirsi da se stessi, farsi appassionare.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex parlamentare ed ex operaio della Thyssen. Iniziamo con le cose chiare. Sulla sicurezza non si abbassa mai la guardia. Pretendere di lavorare in un ambiente sicuro che tuteli la nostra salute fisica e mentale non è un favore che ci viene fatto, è un diritto sacrosanto. Ovviamente questo diritto cammina di pari passo con i nostri doveri di lavoratori responsabili. È un equilibrio perfetto che dobbiamo mantenere ogni giorno. Ma diciamoci la verità, considerare la sicurezza come un lusso o un costo superfluo, soprattutto nei momenti difficili, è un gravissimo errore. La sicurezza non è negoziabile, mai. Sicurezza non significa solo mettersi il casco per evitare una multa, significa prendersi cura di se stessi e di riflesso dei propri colleghi. Per fare le cose per bene, però, servono gli strumenti giusti. Chi lavora ogni giorno sul campo per prevenire i rischi, datore di lavoro, RSPP, formatori, tecnici, deve avere a disposizione tutto ciò che serve per fare la differenza. I numeri parlano chiaro, gli infortuni calano davvero solo quando cambia la testa delle persone. La prevenzione è un gioco di squadra. Siamo onesti, troppo spesso la sicurezza viene vista come l'ennesima scartoffia burocratica da compilare per evitare sanzioni. Questo approccio deve sparire. Per chi fa impresa, la sicurezza non è un costo da tagliare, ma un investimento sul futuro dell'azienda. Un leader che ci crede davvero investe in formazione e attrezzature, dando il buon esempio. Per chi lavora, non dobbiamo subire la sicurezza passivamente, dobbiamo essere parte attiva del processo. Segnalare un rischio, proporre un'idea o partecipare attivamente alle simulazioni fa davvero la differenza. In poche parole, quando tutti, dai capi ai dipendenti, capiscono che proteggere la salute delle persone fa lavorare meglio e fa persino produrre meglio, allora sì che stiamo andando nella direzione giusta. Lavorare sicuri conviene a tutti. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema, dopo le innumerevoli norme contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.

che penso a voi, esercito di santi malati di malinconia. Vi vedo camminare tra l'abisso e l'abisso, ridendo da soli, e fermarvi per dire: solo un cuore spezzato è un cuore puro.

ti vedo riprendere a camminare, a ridere col cuore gonfio di tristezza e fermarti di nuovo per dire: peccate con gioia, il pianto è peccato.

cuore ne è colmo, ma sapete, un cuore è un cuore, e quando il vostro scoppia cercate un angolo per morire, maledicendo voi stessi per avervi fatto dire: conosco un posto per onorare la vita, venite e ve lo mostrerò.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla PPD per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema, dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi. La Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
2: Free Pass su Nova Radio Città Futura.

traverso. A me piace particolarmente anche lo xilofono, eh? Se suonato in questa maniera riesce veramente ad accattivarci. È l'inizio, beh, l'inizio di un trascorso, perché questa è una ragazza, meravigliosa ragazza, che negli anni 80 ha pensato bene di avventurarsi questa meravigliosa carriera artistica. No, una precursrice, non sappiamo bene come definirla, però insomma è andata avanti con il tempo. Benvenuti, siete su Free Pass o Nova Radio Città Futura.

si tratta di meraviglie estive, fresche soprattutto, anni 80. Beh, insomma, se volete scoprire gli anni 80, lo diciamo spesso, forse siamo anche un po' antipatici. Però queste sono delle sonorità degli anni 80. Cinnamon, nessuno li conosce, è stata ripresa ovviamente da tanti produttori che l'hanno rimpostata e fatta in maniera, beh, insomma, forse più incisiva, sicuramente. Questo è Mo Plan, il famoso DJ, quello che l'ha remixata. Adesso una novità, finalmente arriviamo anche al presente. Si chiama Astles.

oggettivamente quanto sono interessanti e Epic Connection. Ci dispiace, beh, sono francesi, mamma mia, però che carattere, che personalità. Questo brano veramente degno di essere selezionato, beh, insomma, un ottimo connubio per l'estate oggettiva che stiamo attraversando. In quel

vabbè, sono vecchio, ammettiamolo. Questo brano mi ricorda molto i KID. Non so quelli che hanno più o meno la mia età si ricordano questo brano, Don't Stop the Music. È molto simile, ma aggressivo, meraviglioso. Riescono ancora a conquistarci, fortunatamente. Si chiamano Save the Robots. È un creativo bassista spagnolo che ha avuto questa meravigliosa idea. Prendiamone nota, eh.

certi personaggi ovviamente ti catturano con la voce. Inizialmente Will Downing effettivamente ha presentato un album bellissimo, la sua prima presentazione, che mi ha conquistato particolarmente, In My Dreams, non so se qualcuno se lo ricorda. Poi beh, insomma, era un po' onestamente una palla. Lo riscopriamo proprio quest'anno con quel qualcosa che ci cattura veramente in maniera particolare, entusiasmante. Will Downing, All I Need, è come il vino, no? Quando invecchia migliora. Non lo sappiamo, perché poi esattamente quando apriamo bottiglie troppo antiche non sono buonissime, ma in questo caso Will Downing ha lavorato bene.

È innegabile. È innegabile David Byrne. Sarà in concerto a Lucca. Non so se c'è già stato o se arriverà. Ci vorrebbe Lisa in questo caso. Ciao Lisa. Grazie comunque di essere all'ascolto e grazie a voi tutti di essere incollati sulle frequenze di Una Parola di Città Futura anche questa sera. Stay Single, ovviamente questa è una versione ripresentata in maniera egregia di Slippery People di David Byrne. Presente? Sì, Chaka Khan. Incredibile ma è vero. È lei, è Chaka Khan.

Onestamente troviamo molto di I Feel For You. Vi ricordate I Feel For You? Beh, insomma, uno dei brani di esordio, beh, forse quelli di maggior successo per quanto riguarda la carriera, meravigliosa carriera di Chaka Khan. Si ripresenta in questo momento, arriverà anche il nuovo album. È interessante sapere che ha collaborato con Snoop Doggy. È incredibile.

0: mettiamolo, dai, siamo dei diesel,
1: ma non inquiniamo.
0: Praticamente il bello arriva quando il motore è caldo, quindi sul finale. Ed è vero, dai, effettivamente Nicole Henry è una ragazza meravigliosa, vincitrice di tante Soul Train. Un'espressività incredibile a livello musicale, beh, insomma, lo dimostra anche questo brano che abbiamo voluto dedicarvi questa sera, con la grande ritorno di Jody Watley. Meravigliosa persona, una ragazza fantastica, una voce incredibile, ancora molto bella tra l'altro anche a livello estetico. Beh, insomma, protagonista del gruppo degli Shalamar, la ricordate, Jody Watley, adesso è tornata con The Down.

prometto che se Nova Radio ci consentirà di fare un DJ set, questa ve la metto. Ve la metterò sicuramente. Beh, comunque sostanzialmente Nova Radio è una radio giovane, quindi i DJ set sono avvalorati da personaggi che ovviamente fanno successo in questo periodo. Noi rimaniamo sempre indietro nel tempo. No, questo è presente, Debbie Rivers, per concludere in bellezza questo

0: Free Pass su Nova Radio Città Futura.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

ma non fatevi impressionare, perché quello che sentite dentro è quello che siete veramente. E se provate a buttarlo fuori, vi sentirete meglio. Boh, per me è così.

Resta calmo, resta calmo. Sono calmo, sono calmo. Resta calmo, resta calmo. Sono calmo, sono calmo. Resta calmo, resta calmo. Sono calmo. Sento. Una storia che non raccontano la scuola perché fa paura. Lato scuro della luna, se la raccontassero poi sai te che fregatura. Autocensura, dal primo giorno che entri al lavoro ti accorgi che quel giorno è come il batterio.

0: resta calmo, sono calmo, sono calmo. Resta calmo, resta calmo. Sono calmo,
1: c'è male
0: sono...
1: la tetta.
0: Resta calmo, resta calmo. Sono calmo, sono calmo. Sono calmo, sono calmo.
2: Poi arriva il giorno che nasce un figlio che riempie l'orgoglio e svuota il portafoglio. Sa ricucir sentimenti spezzati, o che in altri casi non ci sono mai stati. Vi siete impegnati, Dio mio che bravi, tra i pianti dei bimbi e sorrisi dei cari, applausi per farvi sentire realizzati. Ma le carezze le apprezzano i cani, forse alla felicità basta niente, ma queste giornate sono uguali sempre, questi cuscini ricordano segni.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Dai, oh, bello, siamo due ore. Denaro, il denaro non aspetta. E polsi dentro business, parla con il mio moschino. Tarantelle le mie fisse, quattro birre al baracchino.
2: Provenienza zona 4, campo se gira un pacco. Con lo sbirro non ci parlo, prende il busto, taglio e scarto.

0: Falco è caldo, Ciccio è caldo.
1: Pronto?
0: Falco, mi senti?
1: Sì.
0: Dove sei?
1: A casa di Ciccio.
0: E cosa fai?
2: They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it.

0: a uno screening delle sue caratteristiche psicologiche. Parliamo pure liberamente per conoscerci meglio. Allora, quale crede che sia il suo maggior pregio?
1: La sincerità.
0: E il suo principale difetto?
1: La sincerità.
0: Qual è la sua più grande aspirazione?
1: La sincerità.
0: Un giovanotto sveglio, vedo. E allora mi dica, qual è il reddito annuo della sua famiglia?
1: La sincerità.

adesso. Vai a fare in culo te, chi cazzo te l'ha chiesto? Perché un cesso resta un cesso anche con l'oro e col profumo. Sono un hater ma mi salvo con lo humor. Ogni volta che scrivo un libro di moccia va in fumo. Per autocombustione, peyote 450.

Piano Rimo, dipingo, mi dico.

0: E questo?
1: Modello Nexus 6.
2: Artificial Kid.
1: Data di emissione 2016. Modello da combattimento, ottimale, autosufficienza. Probabilmente il leader.

Yo, tap that ass.

mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima, la nicchietta tutta curva del capo scevelicar. Che nebbia quella notte, mi cercavano tre o due poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte. Mi ricordo di Sima Celerotte.

Li stendo, li conto, sono sei. Poi li rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte.